0: sto nel bagno.
1: Lo que pega y lo que gusta. Turquesa Pop 102.7. Feel your music.